0: Dai si basse spiri ben che ma pregare vos venga orienta vogue apprenna vengaire che l'utense fabregian se remembran tutte le vostre pacimen la ves passato la vede ma anche coraggiosamente di ma memoria di maggio torno un prun souven
1: per tutti di mino che sa buongiorno e salve per tutti di grand che sa buongiorno.